0: Buonasera, buonasera, stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male e qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente, si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30 e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente una, insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre

0: È solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
1: La
0: è una città
1: prossima
0: bellissima.
1: volta.
0: Eh sì, la presa la prossima volta, anche stavolta va così. E quindi sì, sempre dal divano di casa, prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
1: Sì, molto comodo. Io anche da romana devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita. Perché ho la pressione bassa? È una buona scusa questa? Cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
0: Sì,
1: anziana,
0: no, ma
1: fragile.
0: ci sta, ma ci sta, ci sta, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre,
1: Sì,
0: ecco.
1: sì, sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami okay, Alice. Cioè, chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con l'inglese Birth. Sì. Che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati, io capisco che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me, anche adesso che canto in italiano. Però sicuramente sì, io sono qui, ah ciao, io sono Birth. E poi dopo
0: fa un po' ridere. Sì. Si era quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare, cioè a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in Translation magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto, e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire. Ah. Cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale, e allo stesso tempo però io, fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese, e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare

0: ascoltare solo musica in italiano.
1: Ah.
0: Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un
1: Beh,
0: pochino
1: sì.
0: per volermi sentire più vicino a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire, insomma, mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però a metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese. E poi ho detto: caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento. Perché non lo so, dicevo, caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
1: E
0: che avrei.
1: quindi è rimasta la
0: È
1: canzone
0: rimasta, la
1: poi.
0: canzone è rimasta invariata,
1: Bellissimo.
0: fra l'altro, a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato a. Anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto: ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese no, c'è la parola to feel,
1: Sì,
0: feeling.
1: sì, sì.
0: In italiano feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che almeno
1: Sì.
0: io non ho trovato.
1: Il sentire italiano ha più
0: Sentire, I
1: sfumature.
0: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me, proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone e le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava, diceva, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica. E
1: Beh, fantastico,
0: invece.
1: è una sorta di editor dei testi.
0: Sì, spacca,
1: È
0: Veronica.
1: interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
0: Sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è una cosa venuta di getto così. Proprio per cercare di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. È
1: Sì.
0: come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
1: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti, la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo e mi affascina sta cosa
0: Bello.
1: qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La voce del padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkam, mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo.
0: Bellissimo, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mi è stata data questa cover, in realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso. Però devo dire che mi mancava un po' e invece ho scoperto una bellezza, e una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia!
1: ma più, proprio Ennio Morricone, sì, cioè, sì. Capito? No, bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che sì. Mi lamentavo che mi ero appena trasferita in Giambellina a Milano, c'era qualcuno... che stava peggio di me. No, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è: perché sei andata lì? E continua con una seconda domanda, un po' per farmi gli affari tuoi, che è: perché sei rimasta? Cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così... carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa, tanto che poi quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è due dischi fa in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020, e durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori, che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB, e lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R, con cui lui poi ha vinto il Grammy quello stesso anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie, ho iniziato e mi sono anche innamorata, diciamo, facendo un po' un flash forward di questa cosa qua. Proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio ancora, il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Ma che tornavi a fame,
1: e quindi io ho detto: caspita, ma se io torno in Italia chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché, ma come? E io poi per discorsi burocratici non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card è molto lungo,
0: certo, sì,
1: e non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio, ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto, cioè anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiata tanto, in questi diciamo ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì, e vedo tanto tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso, indipendente.
0: Sì, è vero.
1: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
0: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo puoi
1: adesso
0: andare avanti.
1: Adesso io ho il passaporto americano.
0: Ah, beh, allora torni quando vuoi.
1: Sì,
0: no, però è interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New York.
1: Io ci credo in queste cose, no, poi nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino.

0: insieme di queste, alla fine della strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato che veramente ha tanta New York dentro, pur essendo in italiano penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
1: Al
0: quello che è.
1: caso, a
0: Al
1: chi per
0: caso, ma
1: loro, a
0: chi...
1: chi per
0: Sì,
1: loro.
0: esatto.
1: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Reward Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. E tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick, e tu citi, insomma, ti cito, dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
1: Ne ho viste molte, devo dire la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò diciamo, la sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo. Anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats tutte le settimane c'erano più party Afrobeats e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, pure più rock, pure garage, c'erano
0: Quindi di
1: veramente di
0: tutto
1: meta,
0: proprio.
1: sì, veramente di tutto e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache che insomma
0: Immagino.
1: vedi delle cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo e quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene da
0: Giovanile,
1: dire,
0: magari anche.
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente insomma, ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa perché tocchi con mano veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il
1: Certo, la
0: simbolo
1: capitale sicuramente.
0: dell'accelerazionismo
1: Sì,
0: di
1: ma
0: questo filosofo.
1: io sì, e quindi essere, beh, sicuramente lavorare al guardaroba quanto mi ha tolto, alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo in tanti, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo. Esatto, già quando ci penso,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto, un mancamento.
1: Per
0: un
1: le
0: mancamento.
1: Persone in ascolto sono scivolata.
0: Però qui ce l'abbiamo, volendo la sanità pubblica, quindi possiamo portare.
1: Esatto, esatto.
0: Pronto soccorso.
1: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, o a volte il conto a meno 50, mi è capitato tante volte di avere il conto a meno 50. E...
0: quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di sistema.
1: Eh sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa fosse più facile arrivare, adesso è solo fortuna, devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
0: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la Palissiano, insomma, quindi...
1: E posso dirti una curiosità?
0: Vai.
1: Tu sai il gioco del Monopoli com'è che è nato?
0: No, aspetta, dimmi.
1: Perché parla proprio di questo, e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo, e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoli è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona, cioè era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire, ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo non puoi, cioè vince solo uno, c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono fregati.
0: È un sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa, grande storia, me la rivendo.
1: E poi sì, ma certo, e poi invece, capito, è diventata una cosa tipo un gioco da tavolo, ah, grande, giochiamo in famiglia, io ci giocavo sempre da piccola, però effettivamente è stato inventato per quello, e se ci pensi ha senso. E adesso anche, insomma, si vedono adesso un pochino i risultati.
0: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
1: Sì, spacca Disgaccia.
0: Spacca, pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
2: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti, aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è adesso che, insomma, sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei, insomma, una professionista del settore. Hai iniziato a scrivere, tra l'altro, piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No, vabbè, non so se considererei le mie canzoni, insomma, da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività, su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi beh, un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente, insomma, come quello delle arti, poi in generale, riguarda il cinema, la letteratura, insomma, è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti, che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi, sì, dopo, sì, anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché, diciamo, la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao a tutti, papà.
0: I genitori che
1: state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto, beh, bellissimo. Stanno tornando.
1: Esatto, cosa? Esatto. E no, mia mamma sta iniziando adesso, perché lei lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche lei non staccherà. Esatto. E quindi, diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze, sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni, perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse. E quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio
0: è tutto
1: sguardo,
0: collegato,
1: esatto,
0: in un certo senso.
1: Esatto, sì, quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì, sì.
1: Cioè, poi ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te.
0: Sì. Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregare di meno,
1: ma
0: esce quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
0: sì, sì.
1: Il modo di scrivere. Quindi bravo Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo. Invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine diciamo tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scerzo, che poi tra due giorni c'è una cosa importante. No, apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: No. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace, andatevelo ad ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, mm-hmm. Che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, mm-hmm. insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor. Questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare. Cioè questa, cioè, ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno. Però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, cioè non suonando, anche suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché forse anche quello,
1: sì,
0: un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene frega.
1: Mi viene quasi da dire che forse la performance è un'evasione dalla realtà, non lo so, mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della... domani ti rispondo a mente fresca, ti mando un messaggio domani.
1: Sì, mandami un vocale. E però, quindi, che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività. Basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura, perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te, è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al pantheon degli dèi della musica. E volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi...
0: questa era vera.
1: Sì, sì, sì.
0: No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di 4 persone sul palco e faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente, insomma, saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni la
0: e
1: vedo
0: così. Della bilancia, giustamente,
1: esattamente.
0: Cioè, si ride e si piange,
1: esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome, insomma, sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi, insomma, tipo Miami, Spring Attitude, già erano, bollivano un pochino in pentola, ho pensato, caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose, a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Little Rat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti quanti. Ci ho messo un bel po' di tempo, perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il brano dura 2 mesi, quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione, sono molto contenta perché i ragazzi spaccano, mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente, la mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco synth basso e basso synth, e tutti Marco.
0: Li ho
1: scelti apposta.
0: Anche questa è una teoria del complotto. Che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio nascosto.
1: Sì, esatto.
0: Dai, che figata, grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè, per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1° maggio, per il disco appena uscito. Noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello.
0: Sarò lì. E
1: sarà bello vedere una faccia amica.
0: Ci scambiamo dei cenni d'intesa,
1: esatto,
0: ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo. Ah, la cara.
1: Viva il lupo. Ciao.
0: Ciao.

Pronto?

0: Kiss Party. Now that it's only we will never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che...

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Yeah.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu aumentare.

servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci

hai vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non

Sono il buono, mi voglio convincere, ma col male ci devi collidere, con quel lato ci dovrei chiarire, ma col vero non voglio convivere, perché so che cosa ne concerne. Oggi porto agli occhi le coperte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille. Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale.

cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà. Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sometimes you gotta close the door to open.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat,
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.

Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

se ne hai provati svariati. Pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi. Ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo luna cerco il sole e viceversa. Anche tu puoi essere una tipo a casa e chiesa. Pensa a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa

sera, perché non prendere una strada diversa? Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così e tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

Let's go.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che in se divide condivide in un reato. Quindi non so ridere in di fate classe maia. Rima che la candici sta una compagnatoia. E merita che ande fidere il compagnatoio. E poi ti ho mandato tua merita compagna mia. E da gitto che non so come compagna.

tanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre mi

qualcosa di buono c'è.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

mi hanno appoggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

mortali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

0: Can I? Baby? Can I? Baby?
1: Yeah.
0: Can I?

Don't judge me. Don't judge me. I know that.

armati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Cesari, con tutto il dovuto rispetto per dove va il mondo, io oggi resto.

sembravi così sincera. Eri bravo a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci.

0: dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: troppo proprio capovoltare solo tu, perché sono cose che danno succedere da Dio, per me era peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.
1: Pretty.

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, c'ho sempre paura. Chi
1: Ci
0: viene
1: tengo
0: oggi?
1: particolarmente a presentare questo ospite e lo farò con le sue parole,
0: Ecco qua.
1: perché...
0: Così non ci viene più nessuno,
1: Ma
0: Federica.
1: guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17:47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata, ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo!
1: Io gli scrivo, sei
0: Ecco
1: brevissima,
0: qua.
1: aspetta! C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato binario.
1: Quindi,
0: Ma ce l'ha fatta?
1: innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna
1: Giovanna Sannino!
0: Sannino! Ben arrivata, grazie ragazzi, guardate.
1: Tu
0: Cioè, proprio, oh, ci
1: ti
0: ho
1: rendi
0: fatta!
1: conto?
0: Cioè, treno Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
3: Cinque.
0: Eccoci qua. Come
3: Però,
0: stai?
3: bene, bene, normale
1: queste sono
3: amministrazione.
1: proprio quelle cose che succedono a me. Invece ho trovato una persona che è peggio di
0: Infatti,
1: me.
0: questa è proprio una roba da fede, una
1: Questa
0: federicata.
1: nota vocale, una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
3: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione, io faccio
0: Dopo vi
3: sempre.
0: faccio uscire insieme.
1: Sì, esatto.
3: Così
1: No,
0: non
1: no,
0: torniamo più.
1: non ci troviamo.
0: Vai tu a Napoli, vediamo che
1: Esatto,
0: cosa succede.
1: esatto.
0: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo in vita?
3: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché, sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però, guarda, un regista una volta mi disse: per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi. E io, ragazzi, ne
1: Eccola
3: ho
1: qua.
3: uno.
0: E noi ce li siamo fatti uscire i capelli bianchi, perché comunque.
3: Quindi, però, diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, o mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna, lo faccio
0: Lo
3: sempre,
0: fai.
3: sì, col
0: Anche
3: sorriso.
0: perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi
3: Sì.
0: molto spesso potrebbero
3: Ma
0: fare meglio
3: certo.
0: anche.
3: Esatto.
1: Ecco, ma sì.
3: Esattamente.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente, per... sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, tu dovrai mettere una lista da 1 a 5 tra le tue cose preferite.
1: Okay.
0: È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole... Che ti dirò.
1: Okay.
0: Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado?
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
2: Uno.
1: Non è vero, non è vero, non c'è.
0: Ma innanzitutto dimmi perché, cioè, voglio dire,
1: allora,
0: come, perché è riconducibile a te questa cosa?
2: Perché? Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze.
1: Aspetta, Federica?
2: No, siete molto profumate.
1: Ah, meno male.
2: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, sentirò, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura, cioè ho una paura dannata.
0: Appena è entrata in camerino, lei si è presa, no, giuro, si è presa una mentina e si è spruzzata un profumo.
2: Un profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo sicuri? Quindi tu ti stai giocando al primo posto per le mentine?
2: Sì, perché non c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
1: La vedo
2: ci
1: convinta.
2: Sto male. Ma pensa che quando sono in scena, che faccio spettacolo, quando parli tanto a un certo punto ti senti meno fresca.
1: Sì.
2: Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: e scusami,
2: odori.
0: Ti sarà capitato di fare delle scene
1: di bacio,
0: di cose, cioè, ma anche a teatro, perché poi secondo me
2: finisco un pacchetto.
0: Eh?
2: Finisco un pacchetto.
1: Ma il partner pure?
2: Sì, deve.
1: Ok,
2: cioè, per forza.
1: Ho molta paura di recitare
2: io
1: con te.
2: Offro perché voglio bene anche a me stessa. Quindi offro
0: va bene
2: anche agli altri.
0: Quindi questo, ragazze, è buono a sapersi.
1: È un primo posto altruista,
0: mentine,
1: in ogni caso, perché è sempre per gli altri.
2: Certo.
1: Ok, ci
0: va
1: piace.
0: Bene, quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
1: Vai.
0: Allora, Carmela, vabbè, qua vado...
2: Mm-hmm. Ah, Carmela, proprio a che posto lo mettiamo?
0: Cioè, so comunque 5. È un ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti?
2: Quarto.
0: Al quarto posto?
2: Sì.
0: Però...
2: Perché in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita, questo personaggio, e un po' anche la mia prigione. Cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare mettevo in mezzo la serie o il personaggio,
0: certo,
2: perché era un modo per iniziare un discorso quando

0: sa che dirti, ci sono quei silenzi imbarazzanti. Ma
1: l'hai vista l'ultima stagione?
0: Cioè così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna.
2: Bello, ci piace.
3: Ci piace molto come motivation.
2: Come motivation.
3: Sì, sì, sì.
2: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo, allora io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino. Sì. E poi un'altra curiosità legata al libro, ma intanto ti dico gli incubi e quindi il libro, insomma.
0: Allora, lo metterei al terzo, perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè, sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno. Sono irrequieta anche nel sonno, però ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi
3: c'è fatta amicizia,
0: ho fatto amicizia con i miei incubi, e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici, perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre, e in qualche modo mio padre nella mia vita torna sempre, non solo in quanto figura paterna, che ce l'ho e quindi c'è, ma anche come ispirazione. Cioè io adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel dell'essere papà.
2: Sto lacrimando da un occhio, non so perché.
3: La commozione?
0: Si sta commuovendo.
2: Perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
3: Momento emotional, ce l'abbiamo.
2: Questo per le clip, ragazzi. Sì. Quando parla del libro, mette
3: le lacrime. Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
2: Esatto, questa è per la clip. Ok.
3: È stato
2: impegnativo. No, stai dicendo?
0: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, ma stavo distruggendo lo studio.
3: È tutto finto. Scenografia.
0: Come ispirazione. E quindi per questo ti dico, lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Mm-hmm. Ha avuto una vita veramente molto interessante. Non bellissima, ma molto interessante. E a me che piace raccontare storie.
2: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere.
0: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici, questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, è vivo, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
2: Quindi adesso sei in scrittura oppure?
0: No, adesso sono in fase di realizzazione.
2: Ah, ok.
0: Sì,
2: perché sono destinate a uno spettacolo teatrale.
0: No, un corto.
2: Ah, un corto?
0: Diventerà un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un po' lui, come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi era una famiglia molto umile. Sei fratelli sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè,
2: certo.
0: Però grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria.

0: Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un poco questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso costruito passo dopo passo.
1: Anche un momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è molto rincuorante.
0: Sì, ma anche, sai, in un momento io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop, cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano sì, ma dai tempo al tempo, e io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto, quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco il concetto proprio di tempo al tempo tramite la storia di papà.
1: Che bella questa chiave dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione, molto bello.
0: Le debolezze che diventano cose belle.
1: Molto bello.
2: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo terzo posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, gli incubi tipo libro, ok. Sì. Poi vado avanti, i carciofi.
0: Secondo.
2: Ma dimmi perché, ragazzi, i carciofi?
0: C'è droga, c'è un problema serio con i carciofi.
2: Cioè, tu ti sei sparata al primo posto di Mentine e Gomme e il secondo di carciofi?
1: Cioè, tu non ti preoccupare, vai avanti.
2: È il tuo cibo preferito?
0: Il mio cibo preferito?
1: Ma poi primo Mentine, secondo...
2: Quindi Roma perfetta, perché Roma...
0: Roma è... Mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma.
2: Bravissima, ci dai grandi...
1: Queste 5 ore di treno, cioè, capito?
0: Sì, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma. Esatto. Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelli là che si mangiano le foglie, olio e sale, io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo malissimo.
1: Poi comunque salire sul palco con il cibo è veramente...
2: Carciofo, merlina e palco.
0: E
2: questo
0: va.
2: È il tuo iter, va bene.
0: Secondo.
2: Vado avanti con l'ultima, sì, il disordine.
0: Mamma mia, forse ho sbagliato. Questa che è la quinta?
2: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
0: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
2: C'è?
0: Forse avrei dovuto mettere questa al quarto almeno.
1: Ma perché... essendo disordinato è giusto che l'ordine sia sbagliato.
2: Ma perché sei fan del disordine o sei fan dell'ordine?
0: Allora, io invidio le persone ordinate, ma anche con i quaderni. Cioè, quelle mie compagne di classe che avevano tutti gli appunti scritti perfettamente, con gli evidenziatori tutti mecciati. Io non si è mai capito niente nella mia vita. Cioè, se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello. L'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine. Io lo metto anche l'ordine. Poi dopo 2 secondi non esiste più. Le mie borse, cioè, hai visto che c'è una mia borsa? Cioè, il panico più totale.
2: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
1: È come se il nostro What's in my bag di tutto. Semplicemente di tutto.
0: Cioè, veramente potrebbe...
2: Quindi, scusami,
0: cane.
2: E ci abbiamo messo il quinto posto?
0: Sì.
2: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo Mentine e Gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
0: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
2: Ok, Carmela, mettiamo al quinto? Va bene, dai, facciamo questo change.
1: Tanto il disordine.
2: Certo.

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non li fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti, oddio, che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: No, dille, perché se ne dimentica
2: what,
0: sempre.
2: Who, where, when, why.
1: Ah,
2: bravissima.
1: Why.
2: Puntata di why. Puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
2: No, forse sono amica di Marzullo.
1: Forse è una serie.
2: Una serie.
1: Sì.
2: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
1: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Per esempio, cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stata non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
2: Quindi una serie di eccola, chiusura,
1: sì,
2: di una stagione,
1: chiusura di una stagione, cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
2: Wow, io ti voglio nella mia vita.
1: No, non credo.
2: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
1: Sarei stata un medico.
2: Un medico?
1: Sì, avrei
0: fatto
1: pediatra.
0: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
2: Non ho avuto neanche una

0: attimo di esitazione, no, quindi ci ha come pensato, come se l'avesse fatto
1: la domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
0: Sì, è
1: medico,
0: vero.
1: Pediatra.
0: Avrei fatto la pediatra. Vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi, cioè, ti piacciono i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta. Però i bambini

0: più grande, molto più soddisfacente. Quindi
1: poi però i bambini sono pure. Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
0: Fatto.
2: Hai cominciato?
0: Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
1: Ah, ecco, mi vedi.
0: Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
1: Beh, hai copiato pure male.
0: Ho copiato anche male. Perché quando misi l'ultima crocetta, mi dissero, guarda che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
1: vabbè,
0: non
1: dovevo andare
0: in graduatoria.
2: Cioè, e questo dimostra che non potete copiare.
0: Non dovete copiare, ragazzi.
2: Per entrare, ecco.
0: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio, ho dato la rinuncia agli studi.
1: Vabbè, diciamo sì, che hai avuto un percorso infernale. Per poi arrivare, dai,
0: per poi arrivare, sì, a fare questo.
2: Where, dove ti sei sentita a casa?
0: No, a casa.
2: A casa ti senti... Giusto, mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua...
0: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Pensa che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto, ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché poi sei piccolo. Ho detto, no,
1: ma
0: mamma,
1: che piccolo? Ho detto, mamma, ma ho 70 anni per gamba.
0: Cioè, mamma, è arrivato il momento, anche perché... E su, vai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo cordone ombelicale. Però io sto bene a casa, cioè mi fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre. Quindi casa, Napoli. Stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
2: Esatto. Vorrei dire, ti capisco, anch'io volevo rimanere con i miei, ma mamma, papà, mi dispiace, no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
0: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me, e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
1: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
0: facevo
1: no?
0: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa e quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse in maniera teatrale, io, mamma, basta! Ok, adesso sto bene, ma che c'è queste cose? Perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo, ero completamente gelida.
1: Però in questo, quindi, magari il tuo lavoro, la recitazione, tutto ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
0: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
2: molta emotività da poter tirare fuori, sì.
0: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì, però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse, ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
2: non
0: Eduardo,
2: il tuo intimo.
0: Non il tuo intimo, e quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
1: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro in questa cosa qua penso che sia salvifico per tante cose.
0: Sì, come diciamo sempre.

0: teatro dovrebbe essere fatta a scuola, perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
1: Sì, le conosci,
0: le sai gestire, le sai gestire.
2: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego,

0: A proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi c'ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: Così.
0: C'è una roba.
1: C'ho una...
0: Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok, vai. Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspetta.

0: Aspettate.
1: Come io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio.
2: Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio siamo così. Benissimo. Siamo così.
0: Come dire?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, le sei in bocca, io te l'ho messo nella... Ok, così.
2: Ok, così. Vai. Lo sai che tu hai un sacco di fatica? Lo sai, no?
1: Vai.
2: Allora...
1: Comincia tu.
2: Io sono ipocondriaca, quindi dico epatite.
1: Tu?
2: Oddio.
1: Pelo.
0: Pelo. Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta. Penso che abbiamo tre cose completamente diverse.
2: Ok. Io sono iscida.
0: Nera.
1: Io dico pranzo.
2: Ammazza, sei sordi. Ecco, sordi.
0: Scoglio.
1: E io dico...
2: Federico, non sei proprio capito, guarda.
1: No, io dico veramente. Spaghetto. Però, ok, dico spaghetto.
0: Stop. Okay,
1: stop. Ora dobbiamo dire chi è, che è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
2: Sì.
1: Secondo...
2: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
1: Perché ci ho messo tanto.
2: Sì.
1: Ma questo è il mio gap sui giochi.
2: Che hai detto? Brutta,
1: che
2: soldi?
1: Ho detto brutta.
2: No, spaghetto.
1: Spaghetto. E pranzo.
2: Siete patite. Soldi.
0: Vabbè, perché ultimamente non so se leggete, comunque c'è una questione.
1: A te un po' ste patite o sono ignorante?
0: No, perché io sei ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
2: Per me l'impostore sei tu.
1: Che so io, ma come ti permetti?
0: Abbiamo votata. Che parola avevi?
1: Cotte.
0: Tu?
2: Cotte?
0: Io ancora
2: no!
1: Vabbè.
0: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
1: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'impostore qua. Vai, un ultimo
0: vai,
1: giro.
0: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
1: No, hai preso?
0: L'uno.
1: Ah, quello, vai.
0: L'uno, dai, per tentare. Allora, che adesso che faccio?
2: Non riesco a prendere.
0: Questa è la mia. Quella è la mia impostura. Ok.
1: Sì, ma...
0: Che tocca a me sempre? Scusa,
1: Sì.
0: Dai, tocca a te adesso. Tu sei tu il naso.
1: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
0: Io te lo farei fare.
1: Dai, faccio così.
0: Buona palestra allora.
1: Esatto. Allora, tocca a me?
0: Sì.
1: Pelosa, sempre là.
2: Me? Rossa?
0: Verde.
1: Beh. Scusate, fine del gioco, impostori tutti.
2: Dai, continua che già ho capito io qui.
1: Un ultimo giro, perché sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
2: Dolce.
1: Amore, dolce.
2: Albero.
1: Ah. Ok, stop.
2: Stop.
1: Allora,
2: scusa.
1: Tu albero...
2: Scusa, pelosa?
1: È pelosa.
2: Sei tu.
1: No, che so io.
0: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi sei pelosa.
1: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi
2: certo.
1: Forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
2: No.
0: Scusa.
1: Tu... No, ragazzi.
2: No, sì.
0: No, no. Pelosa tieni a pesca.
1: E tu che tieni?
2: Io tengo a mela. Federica, mannaggia la miseria.
1: È vero, verde e rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Comunque io perdo sempre.
2: Vabbè,
1: è incredibile,
2: niente,
1: è un momento,
2: Federica, la perdente.
1: È un momento del gioco, è un inferno per me.
2: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
1: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, adesso questo è il momento, questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona. No. Sono molto casuali, anche se questa volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai. Però sapevo di questa tua passione e quindi ti ho portato già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora! Tieni Gio, questo è per te, è anche già accavato, cioè ce lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio!
0: Questa mattina ero lì che io dico, guardavo casa, gli dico che cosa gli regalo.
1: È il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa
2: treno.
0: E dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa, disordinatissima, con dentro di
2: ci
1: tutto,
2: sarà un carciofo.
1: Ci sarà anche un carciofo
2: cioè,
1: domani.
2: Cioè, pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto, io dico sì, un attimo,
1: rigorosamente sbagliato,
2: mantenga un attimo.
0: Vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così,
2: bellissimo,
0: cibo.
2: Adoro, grazie.
0: L'ho chiamato
1: poi,
0: Giacomo.
1: Prima di salutarti, come l'hai chiamato?
0: Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare, poi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi... Invece poi sempre, no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio regista.

0: reggistico, un piglio reggistico. Il carciofo.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes. Mm-hmm. Quindi è arrivato il tuo momento. Il tuo personalissimo.
0: Il mio personale.
1: Logo di Babes con la tua firma.
0: Con la
1: per
0: mia
1: evitare
0: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
0: poi,
1: d'arte.
0: Che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Ti piace? A te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
0: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
1: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: no,
0: sera.
1: No, ma avrò ordinato.
0: No, avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché c'aveva tutti i pomodori diversi, quindi le
1: sì, ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
0: Poi avevi comprato al mercato.
2: Che orrore.
0: L'assaggio di formaggi.
1: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore.
0: Ma guarda, se tu scorri indietro non ti preoccupare perché
3: dopo li vedo.
0: Diciamo che ecco,
1: ognuno ha dato sfogo
0: pure troppo, ecco,
1: alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina,
0: Ah,
2: la mia.
3: Chiudete in bellezza, quindi.
0: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
2: Quando cominciano
0: diciamo
2: a fare così,
0: non è
1: però la
0: mia.
1: Postura
0: mi aspetto
1: è da,
0: sempre
1: è
0: la
1: corruzione.
0: Sì. Non è la mia dote migliore. Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
1: Esatto, ci si fa la cartella. Anche uno spirito un po' brighter, capito?
2: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
1: Che vergogna. Cioè, che, no vabbè, meraviglioso.
2: È un cuore.
1: Amore, posso dire?
0: Posso. La genialità,
1: no,
0: cioè lei con la B ha fatto un cuore.
3: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
2: Brava,
3: quindi si può migliorare.
0: Ma sì, è veramente interessante, non ci avevamo mai
1: bello.
0: Pensato. Joe, ti ringraziamo, che cosa dirti?
2: Grazie a te per il carciofo.
3: Questo è mio.
1: Grazie mille.
3: Un fiore così non ci vado a lanciare con questi, veramente.
1: Poi tutto implastitato.

0: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
1: E io sono Angelo Terracciano.
0: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
1: Oggi cominciamo con I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
2: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
3: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
0: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
1: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
0: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
4: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. E l'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
5: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. E mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
6: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole, che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
7: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era

0: facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
1: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
0: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
3: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
4: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
5: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda, sono storie di genitori che hanno perso i figli, ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione, identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera, e quindi mi è sembrato giusto farglielo avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte, e anche da questa sollecitazione poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
3: Sulla app gratuita RaiPlay Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
6: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
7: Questa è la voce di Marco

0: Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista, e si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione, e lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
1: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
2: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
1: e Angelo Terracciano
2: è tutto,
1: alla prossima.
3: Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea.

No, no, no, no, no.

0: dischi fa sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Yeah, baby. Hey, man. I'm baby.

0: Yeah. Yeah.
1: Damn, those are new effects.
0: Yeah.

torno ma la faccio sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno apri la foto baby cheese.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

Sotto la luna balliamo come Mia e Vincent. Sì, ma senza Bianca vi ne andiamo via con benzina o diesel. Che la calma piatta dopo un po' ci stanca e faccio.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono